0: Jawa bala.
1: Ingin mangiter pudike watek Pandawa ne sami, prajurite sami.